0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Rieccoci, pronti per iniziare una nuova settimana? Spero proprio di sì. Buon avvio di settimana da parte di Max Dupré. Lunedì 8 giugno insieme fino alle 9 come al solito. Oggi in apertura Laura Pausini e ritorno da te.

0: lento, stai attento, frena. Ciao.
1: Chicco e Spillo di Samuele Bersani, che abbiamo saputo, abbiamo letto proprio in questi giorni, è tornato a stare bene, in salute, fortunatamente dopo una grave malattia ha ripreso quindi confidenza con se stesso e soprattutto con la propria salute. Ha detto: è stato un momento difficile, ma ho sentito il sostegno dei tanti che sono appassionati della mia musica, del mio modo di comporre, e questo mi ha dato sostegno, aiuto e anche molta speranza che lo ha spinto fino alla guarigione. Samuele Bersani in apertura di questa nostra puntata di oggi e di questa nostra nuova settimana di giugno. Oggi lunedì 8, tra poco daremo uno sguardo alla nostra agenda e quindi i fatti più importanti accaduti oggi. Nel frattempo a Radio Padova, Saif, buona domenica.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Cioffi e Noemi, canzone per l'estate 2026, Farfalle nello stomaco, canzone che ci introduce all'appuntamento con il nostro almanacco. Oggi lunedì 8 giugno, santo del giorno, San Vittorino, se c'è qualche Vittorino o Vittorina all'ascolto, ne conoscevo una signora anziana, tanti auguri di buon onomastico. Accade oggi nel 1984, esce nelle sale un film che ebbe grande successo soprattutto nelle sale dove si affittavano, si noleggiavano i film. Sto parlando di Ghostbusters, la chiappa fantasmi, 1984, mentre nell'85, l'anno seguente, esce l'album più venduto da sempre in Italia, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Telefono azzurro invece attiva la prima linea, una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche, con l'idea di Ernesto Caffo, a quel tempo professore associato di neuropsichiatria infantile all'Università degli Studi di Modena. 1953, Bonnie Tyler invece nasceva, 73 anni fa, cantante britannica nata nel Galles meridionale. Il suo vero nome è Gaynor Hopkins, considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. Complimenti a Bonnie Tyler. Era il nostro appuntamento con l'almanacco, tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi. Nel frattempo Lorenzo Giovanotti con Tensione evolutiva, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo

al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 8 giugno 2026. Ariete, la dissonanza di alcune stelle potrebbe essere causa di noie che in futuro avrete modo di risolvere. Sappiate per ora agire con calma. Voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto della luna favorirà un inizio di settimana interessante per l'attività lavorativa e ricco di emozioni per la vita affettiva. Quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, il vostro compito odierno sarà di non permettere alla luna in quadratura di allontanarvi dagli obiettivi prefissi, perciò non fatevi distrarre, sappiate essere costanti e voto 8 meno. Cancro, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di occuparvi degli affari senza sacrificare i sentimenti, con piena soddisfazione di tutti e voto 7 più. Leone, i piani a lunga scadenza sono sotto la protezione di Saturno positivo, che inoltre li renderà duraturi. Bene il lavoro, in amore adottate un atteggiamento accondiscendente dal momento che Marte è in posizione ostile e potrebbe causare una certa tensione, quindi il voto è 8 meno. Vergine, state vivendo un periodo fruttuoso, quindi cercate di non consentire che la luna dissonante porti scompiglio nelle capacità organizzative e nell'ordine che tutti vi riconoscono. Voto 8 meno. Bilancia, la pazienza dovrà farvi da guida in questi giorni che vi vedono un po' sotto pressione a causa di alcuni astri in posizione disarmonica. Confidate sulle vostre capacità diplomatiche, sia nelle relazioni di lavoro sia nei rapporti personali. Voto 7, meno meno. Scorpione, la determinazione per Marte in opposizione non vi assiste. In compenso, la benevolenza di Luna, Giove, Venere e Mercurio vi sarà d'aiuto per affrontare ogni evenienza senza eccessivi patemi d'animo. Voto 8 meno. Sagittario, la dissonanza della Luna non dovrà rendervi meno entusiasti, poiché i vostri progetti hanno ottime possibilità di successo. Datevi da fare e voto 8 meno. Capricorno, le vostre ambizioni subiscono il freno di Mercurio e Giove in opposizione, mentre per la luna amica oggi la vita familiare potrebbe essere meno complicata. Voto 7. Acquario, siete ben voluti dai potenti Saturno, Nettuno e Urano, tuttavia potreste dovervi confrontare con le interferenze di Marte in quadratura. Vigilate, voto 8 meno meno. Pesci, la luna nel segno renderà attiva la vostra giornata al lavoro e piacevole la sfera sentimentale, quindi il voto è 8. Anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Radio Padova Meteo.
19: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Esordio settimanale, un lunedì con l'anticiclone sul Triveneto, nelle prossime ore condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso, tempo soleggiato e temperature in pianura più o meno attorno ai 29-30 gradi, grado in più, grado in meno, un caldo moderato senza particolari eccessi. Temporali di calore come sempre verso la serata, informazione sull'arco alpino. Nuovo cedimento all'alta pressione poi a metà settimana tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando si attiveranno nuovi temporali non solo in montagna ma questa volta anche in pianura, e ci sarà un'attenuazione del caldo, un nuovo calo delle temperature. E rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: più di 4 decenni. Questo ciclomotore rubato nel 1981, ritrovato casualmente dopo 45 anni dai carabinieri durante un controllo, denunciato per questo un 68enne per ricettazione. L'incredibile scoperta dei carabinieri di Crespino, siamo appunto nel Rodigino, durante un controllo stradale, il mezzo risultava rubato in provincia di Ferrara oltre 4 decenni prima, ovvero 45 anni per essere precisi. Un normale controllo che si è trasformato in una scoperta sorprendente per la stazione dei carabinieri, che hanno poi rintracciato il proprietario del ciclomotore rubato ben 45 anni prima e che ha confermato che si trattava del suo ciclomotore, visto che ha dato anche descrizione di alcuni dettagli che sono stati riscontrati sul posto. L'uomo è stato fermato dai militari durante uno dei consueti servizi di vigilanza nel territorio mentre era alla guida del ciclomotore senza il previsto casco protettivo, e questo è stato per lui motivo di stop, di fermo da parte degli agenti dell'arma. Gli accertamenti immediati hanno permesso poi di verificare che il conducente era sprovvisto pure di patente di guida e che il mezzo circolava senza copertura assicurativa. Insomma, una serie di cose che hanno spinto poi i militari dell'arma a fare dei controlli incrociati e scoprire che lo stesso motorino era stato rubato esattamente 45 anni prima.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: tanta energia, il comandante Vasco Rossi, venerdì e sabato in concerto a Ferrara per 120.000 persone, ma tutto è andato bene, l'amministrazione, il sindaco stesso sulle pagine dei giornali ieri ha ringraziato quanti hanno operato per la sicurezza, per l'ordine pubblico, insomma è stata una grande festa di musica che si è conclusa tra l'altro con la canzone Alba Chiara che ha chiuso i festeggiamenti per i fan che poi si sono dati appuntamento in Sardegna il 12 e 13 giugno, c'è chi segue Vasco praticamente in ogni data del Vasco Live 2026. Una città, Ferrara, che si è svegliata ieri con calma, con le tende che hanno lasciato il parco urbano e con i ringraziamenti da parte di Vasco. Dice: sono stati due giorni meravigliosi, un parco urbano bellissimo, una città straordinaria, due concerti strepitosi per queste 120.000 persone. Un po' meraviglioso, Ferrara ci ha accolto, travolto e fatto cantare a squarciagola per due notti indimenticabili.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Peter Pan di Enrico Ruggeri, 1991, l'altro ieri praticamente. Tra poco invece le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
9: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
8: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
9: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
9: e su bissolocasa.com.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
11: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Padova News.
1: Nuova fiammata in Medio Oriente con scambio di missili tra Israele e Iran. Dopo che Tel Aviv è tornata a bombardare la periferia di Beirut, sulla capitale israeliana ha intercettato anche un missile dallo Yemen. Nella notte bellica Trump telefona a Netanyahu chiedendo di fermare l'attacco, colpiti comunque obiettivi militari iraniani, fa sapere l'IDF. Sirene a Teheran, Tabriz e Isfahan. Ballottaggi delle amministrative primo turno in Sardegna nella prima giornata di voto ieri. Affluenza e ballottaggi al 39,8%. In Sardegna, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti. Si vota oggi fino alle 15. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. Nel Gran Premio di Monte Carlo, il bolognese della Mercedes centra la 5ª vittoria di fila e allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
2: La strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro e quindi ci stiamo anche divertendo molto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 5 minuti.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buongiorno amici. Mattinate di sole a nord-est, splende il sole infatti in questo lunedì 8 di giugno, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Ora con il grande Rigabue, tutti vogliono viaggiare in prima. Radio.

0: 8:10 a Radio Padova, Ritmo Italiano, Max Dupré con voi fino alle 9. Si diceva, è innegabile l'estate, la stagione dei concerti. Abbiamo accennato ai 120.000, 60 per serata nel weekend a Ferrara per il comandante, per Vasco Rossi. Ce n'erano molti ed erano più di 20.000 invece a Bibione, allo stadio di Bibione, per Luciano Ligabue venerdì scorso. Quasi 2 ore e mezza di musica in un parco piuttosto importante, largo 20 metri, profondo 16, con una passerella lunga 18 metri che ha portato Ligabue nel sol in mezzo al suo pubblico per un live potente. E raccontano le cronache, senza tanti fronzoli, tanta musica insomma per questo tour che continua in Italia. Nei prossimi giorni infatti ci si sposta il 12 allo Stadio Olimpico di Roma, il 17 all'Allianz Stadium di Torino e poi il 20 a San Siro, dove tutto sold out. E proprio al termine del concerto di Bibione di venerdì è stata annunciata la data zero del tour autunnale, che guarda un po' si terrà al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 12 di settembre. E per quella data, attenzione, sono disponibili biglietti proprio da oggi nei punti vendita abituali e online.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 8 giugno 2026. Ariete, la dissonanza di alcune stelle potrebbe essere causa di noie che in futuro avrete modo di risolvere. Sappiate per ora agire con calma. Voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto della luna favorirà un inizio di settimana interessante per l'attività lavorativa e ricco di emozioni per la vita affettiva. Quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, il vostro compito odierno sarà di non permettere alla luna in quadratura di allontanarvi dagli obiettivi prefissi. Perciò non fatevi distrarre, sappiate essere costanti e voto 8 meno. Cancro, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di occuparvi degli affari senza sacrificare i sentimenti, con piena soddisfazione di tutti. E voto 7 più. Leone, i piani a lunga scadenza sono sotto la protezione di Saturno positivo, che inoltre li renderà duraturi. Bene il lavoro, in amore adottate un atteggiamento accondiscendente dal momento che Marte è in posizione ostile e potrebbe causare una certa tensione, quindi il voto è 8 meno. Vergine, state vivendo un periodo fruttuoso, quindi cercate di non consentire che la luna dissonante porti scompiglio nelle capacità organizzative e nell'ordine che tutti vi riconoscono. Voto 8 meno. Bilancia, la pazienza dovrà farvi da guida in questi giorni che vi vedono un po' sotto pressione a causa di alcuni astri in posizione disarmonica. Confidate sulle vostre capacità diplomatiche, sia nelle relazioni di lavoro sia nei rapporti personali. Voto 7, meno meno. Scorpione, la determinazione per Marte in opposizione non vi assiste. In compenso, la benevolenza di Luna, Giove, Venere e Mercurio vi sarà d'aiuto per affrontare ogni evenienza senza eccessivi patemi d'animo. Voto 8 meno. Sagittario, la dissonanza della Luna non dovrà rendervi meno entusiasti, poiché i vostri progetti hanno ottime possibilità di successo. Datevi da fare e voto 8 meno. Capricorno, le vostre ambizioni subiscono il freno di Mercurio e Giove in opposizione, mentre per la luna amica oggi la vita familiare potrebbe essere meno complicata. Voto 7. Acquario, siete ben voluti dai potenti Saturno, Nettuno e Urano, tuttavia potreste dovervi confrontare con le interferenze di Marte in quadratura. Vigilate, voto 8 meno meno. Pesci, la luna nel segno renderà attiva la vostra giornata al lavoro e piacevole la sfera sentimentale, quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Quanta energia qualche decennio fa Paolo Vallesi con Sempre qui a Radio Padova Ritmo Italiano, 8:25 al mattino, tra poco uno sguardo alla viabilità nord-est con la centrale operativa di Viaggiando, state con noi.
1: Se ti piace questa musica,
2: e allora baciami, baciami piano piano, e prendo un minuto, il resto vediamo.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma giro attorno, sto in silenzio, anche se penso a squarciagola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bikepack su fiatoecuore.it. Non mancate!
1: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. E sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Milano tra Castellana e Marghera. A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Biagio Antonacci che si fa accompagnare dai suoi ragazzi, dal suo Paolo, che tra l'altro scrive canzoni e anche di successo, ne ha portate diverse anche negli ultimi, nelle ultime manifestazioni sanremesi. Ebbene, l'abbiamo visto poi attraverso i social canticchiare e cantare le sue canzoni insieme ai giovani della nuova, nuovissima generazione. Tornando a noi alle 8.37 del mattino, uno sguardo ai fatti più importanti accaduti proprio nelle ultime ore, uno in particolare, un violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. Perché ne parliamo? Perché quando arrivano terremoti di questo tipo c'è l'allarme, la preoccupazione tsunami, infatti si parla già di alcune vittime, di numerosi feriti, e la preoccupazione per lo tsunami naturalmente riguarda tutta la costa delle Filippine e più in generale l'area asiatica. Speriamo che invece l'allarme rientri presto e che tutto torni alla normalità, anche se la preoccupazione naturalmente è tanta per chi vive in quelle zone.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
21: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
22: Crema di caponata o salsa di fichi?
21: La Solare by Lulu. Solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
1: Radio Padova Meteo.
24: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova.

A conclusione delle tre bellissime di oggi a Radio Padova Ritmo Italiano, un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti. Tutti commossi, io lo so, il vostro cuore ha palpitato e continuerà a palpitare intanto perché arriva Elisa con Amore è, la sua nuova canzone, e io, Cristina Dori, vi do anche appuntamento tra poco perché a partire da pochissimo prenderò le redini di Made

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
9: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
8: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
9: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
9: e su bissolocasa.com.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
11: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E così abbiamo sentito anche Romantica di Ultimo, la nuova canzone. Benvenute e benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Naturalmente ricordo anche che stanno per essere scodellate le tre canzoni in fila. Partiremo con Giulia e Coez, Quelli come me.
1: Tre canzoni in fila.
2: Dimmi che ha...

Ed era l'ultima delle tre canzoni in fila. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, canzone che portò tanta fortuna a Simone Cristicchi nel 2005. Ora invece per voi, Ermal Meta, Calma Metafisica.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
5: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
4: Aperto tutti i giorni.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per incidente tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro. Mi informo che questa notte sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia dalle 23 fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Verona Sud. In questo stesso orario verranno chiusi gli svincoli della A22 sia per chi proviene dal Brennero che per chi proviene da Modena, in entrambi i casi in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono come sempre disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E con Pioggia d'Aprile, Carmen Consoli, siamo pronti a regalarvi altra musica meravigliosa qui al Made in Italy con me, eccezionalmente, Cristina Dori. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Made in Italy, ma soprattutto Radio Padova, ritmo italiano, con me Cristina Dori e la nuova di J-Ax, Ipiaio, però anche no. Adesso invece sentiamoci questa fresca.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanutta, una casa da vivere.
6: Vederci bene è uno stile di vita.
7: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
6: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni in via Guizza a Padova.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri di credito. L'offerta definita amichevole dal numero 1 di Intesa Messina prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unip, mentre cala Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma una nota del Ministero dell'Economia. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del Ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata, contestata da PD, 5 Stelle e AVS. È tutto per questa edizione, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Mace, Salmo e Colapesce, c'era Cattive Abitudini, siete su Radio Padova, benvenuti, questa è Radio Padova, rimanete con noi perché tra poco c'è un nuovo appuntamento anche con la viabilità, poi tante istruzioni in questa fascia che noi stiamo vivendo in chiusura di Si Viaggiare, quindi intanto c'è la nostra musica che vi tiene compagnia. Vi piace il country perché c'è lui che da quando si è sposato insomma ha trovato questa musica ed è J-Ax, ce la sentiamo con il nuovo singolo. 1, 2,

Sara Toscano con Maledetto Ti Amo, siete su Radio Padova. Buona serata da parte mia, come sempre vi accompagniamo anche alla fascia aperitivo anche di lunedì. E allora continua la nostra musica, ci riascoltiamo adesso. Come mai?

0: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Milanese e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sempre in direzione Trieste, rallentamenti per traffico tra Milanese e Castellana. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra l'innesto con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, collegamento con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo.
2: Ma buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora comincia questa nuova settimana all'insieme di un po' di caldo, sì, perché domani il caldo si farà sentire, è 31-32 in pianura padana, però non sono i 36-38 di 10 giorni fa, è già qualcosa, voglio dire, ecco. E poi da segnalare che già domani, come è capitato anche oggi, qualche temporale in montagna si forma, e domani anche la fascia prealpina, e mercoledì tra pomeriggio e sera qualche temporale scenderà anche giù verso le pianure, quindi mercoledì arriverà aria un po' più fresca, il resto della settimana sarà bello e con temperature accettabili, weekend compreso, quindi insomma sudiamo parecchio tra domani e dopo, ma da mercoledì sera staremo anche benino.
1: Benissimo,
2: ecco qua,
1: grazie mille a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buona serata Paolo,
2: grazie, ciao.
0: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

tutto, questa, tutto questo successo incredibile, una storia importante. Eros Ramazzotti, 19:45 minuti. Come va? Come state? Buon lunedì. Dai, è terminato anche questo lunedì. Come va là fuori? Come state? Potete sempre raccontarci tutto, perché noi vi lanciamo ogni tanto i nostri contatti. C'è Facebook, c'è Instagram. Intanto magari diventate nostri follower, che così così scoprite il nostro mondo giorno dopo giorno con i nostri post. E poi vi ricordo, per giocare insieme a noi, ma anche per raccontarci i vostri pomeriggi, anche perché noi ci ritroveremo domani, mi raccomando, 328 319 8000. Continua per ora la nostra musica, lo facciamo anche con un singolo nuovo, lui spulcia ancora nell'electro swing.

0: suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Stai ascoltando Radio Padova.
6: Radio Padova.

0: ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
0: Radio Padova Italia.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Stai ascoltando Radio Padova.